0: scusa se non sono venuta alla tua festa l'altra sera, ma ho avuto un imprevisto.
1: Sai che ti dico?